niente Savit. È una delle evita che non ti dice Mamet Wahat Maliutnam, tandema come cangito di Naome, umendan ne paste ne ne paesi. Non vedi, tu vedi, Wahat Maliutnam, che tu hai fatto, ci hai fatto, ci hai fatto, mi vado in mito, che tu hai fatto. E se come il giro, mi evita, non si dice il giro. Che non attascando i venuti, non si fa, c'è tutto, c'è fronte, c'è trasso, e va, c'è tutto, c'è tutto, e va, c'è tutto, c'è tutto, c'è tutto, c'è tutto, c'è tutto, c'è tutto, c'è tutto, c'è tutto, c'è tutto, c'è tutto, c'è tutto, me vada in me, tu vuoi te stai te che te hai assuno te ha ritto quasi nel tago, no? O me lo so, se muoio me c'è, c'è scade in me beito, c'è l'ut, o me gut lohu nisci stuan, o scuvi hum lohu nisci luci stuan. Io beto a noi, c'è muoio, che ni resist ni gavo e vet nigne lo. A uno scherzi beto, c'è i fatti pazzo mo stato, vuoi. Pakwa shipu nu vidani lohu nish luna odeze ka chetel pakwa shipu me wat kut lohu pe ikstel ite katel. Eona tevil shefavega vidman jish kashkun nu khuda. Bo gune shihad nege ga imi ke nin jena nan ne pastno. Tu betum lid nane lo ga vid teblik. Jiji betum ewe ye ita zumut. Eye shkwina nona, eye shkubna nona. Tevet nzo shkata chelut. Parnevi, uno te guanji devi dare un zitto che te cagare, uno e luce, c'è uccio te che c'è come il giro, ma il giro mi guarda, muccia che lui non ha nulla. Cotlo è un iwasso con Pablo, cotlo è un iwasso con Pablo, e faccio te. E uno te, happy valley goes back, cotlo è un hosh, ni e luce che faccio te. Ci dà perché c'è come il giro. In spina, nanda, vedili, abbezze, Pai mindoti. Da quadodin stipindoti. Mukje felloli habit. E tu injago bogadin. I wouldn't need to pay titten, but the ma. I will not take carriage of mats. Could low nestrifa. Chateau. A story to the tail. I wouldn't be sisha for it. Only hand him patan. Could logic stead and patan is a fatan would not day. Pesci Juan, but I hope that. No, they call us about St. John, or St. John. No, they, we die in there. I mean, Matthew McCush like John. The Bohugat only loot, no, they get in the camp. Mohenjin, I will go in the Bohugat at no, the Bohugat at no, in at, Nantum to Winter Pazmoon. Puntagat to Winter Pazmoon. Ma sto a guidare, no? Che se il domo di lotta per s'amica a mezz'avola a mezz'avola che ha capito guarantò scuola ma chi qua guarantò non ha mistetto una lotta ranani bene in genere a mezz'allotta genere che ma chi qua guarantò di per s'amica e guidare, no? Ma ne vedete tutto come c'è tutta guarantò. E te tocci con donare del mar non c'è nga amazello tocci giga anta muguen bitte vedadne vissamit ha ni hoi na gunne capste bitte guagana na minadne scuo utu assime etta la nga caldi et cagata tu calce come tatto utas tamo ucci giga na sto amarendo Vai, ne, un eroe darno, story darno, de vissamit, che di te pazzo mohnian, pa deumi te pazzo mohnian, te pazzo mio vissamiolo. Ori darno, de te tuzzi come c'è tu, l'amone, darno da. E oi darni, venana mastelle, che i felt, che ci manna sabi, una man del demi abituare, ne scuova, se lo vai d'ascono morna. De vissamit, e un nihuo. Tandoe ci pitte, vi denzin, amazellutet. Amis at Lut, when he read the one, Amis Yodra, he towered Rams roll. Mahni Maz is in the Mahni Maz, Mahni Maz,